0: Mami mi viene y si tú corre mi quita, le di que le gusta.
1: Hello, Daddy. FIFA 18
2: Ah, daddy, me dedico a me. Me dedico a me. Me dedico a me.

0: McTominay corrige fuori di bola.
1: Ancora Matteo Dandy che gira di Sport.
0: Scotland keeper.
1: E riempie un dimbola a ma non corrige Menini. Henry Atlas corrige dimbola. Robertson mezzo non corrige fuori di bola. Aran corrige in fiamme di Nini. E team che dice il numero 43 Adams. Adams anche stanco le fatto un difi in avare il numero 43 Ferguson. Ferguson balla senza gole. Farato corrige. E team che in 43 che dice Heke bola Atlas corrige. Half che medaglia in sabato. Mette in un'altra carriera 43 anche fatta in Kiel. E non è già stato carico di Ferguson. Ferguson che chiede se vuole mettere un corso back. L'ha fatto mettere un mattino. Senza che il corso corrige di bola. Henry Atlas va a mettere un matematico di fuori di penalty di carri. Fino a giri di Bini. E di penalty di Atlas. Keeper. Asara minute mi harmo ti colleghi forte mafo adi London mi hai bisogno keeper heti keeper bola area tren ko tada arimati Adam midini Adam akase nan kas penalty ro carrying Jassali akase tanam Scotland kun tren garmak bara bara kuriye fono al bola Scotland half tren mi bolu kuriye fono al bola medro carrying atle kuriye medro Dearson nan kas dam garin far Scotland kun tren hodo medro mi far medro Dearson netro foul ko fa referee jehon mi har mo ti di Scotland mi half tren medro ga carry sense kal di mal Darwell Finney Scotland Kulunteria Ferguson Ball Jahan Varabban Ask Ari Huru Heti Kulunteria Jihifa Vettuni Adalman Replay Takurar Kombi Finney Miharu Scotland Get Tomine Kuria Fonua The Ball Kus Dandik Jihifa Niku Replay Vargine Far Dakka Far Rangal Fursat Libe Gimu Savani Henry Kuriang Arimati Dimbol Atle Metron Kari Amtere Kari Heti Kulunteria Bola Beriko Di Scotland Lefi Nellu Metron Kari Robertson elli bola anche Robertson medini and back la mabra sfahata din bola contro con Henry as metre vadigen kuria gus half game devore circle carry e jilaf marje la fahata den ole fanca bola fan kuria kuria nas Ferguson anche Henry e mir di area carry half game da sama ne fali kuria kulun tri din bola atan kuria medini Henry as armati roga kadur kulun tri bola fan fahata Scotland half tri Scotland kulun tri fahata din bola area tri keeper a difi Keeper bola curia Jassala curia Fonuali bola senza terem far bola contro McGinn attacca in armati curia meno metto una casa metto una curia di bola attacca Robertson curia naga di bola penalty e carry curia con tre farmati curia Fonuali ma apre barvi mi fa area tre uri heti keeper bola di bola vihimine tu mi armati culeifa Haiti ka Scotland ka sadare nuje landu jahan de kolav fursat le bigen gosavani hasako Scotland team ge Ferguson kuria fon Shaklen kuria fon wal bola dandi ge jifni kuti ege tura Haiti ves penalty area tene ves var rang fursat detin fursat le bigen gosavani kulmu tere head ball atla back la fata area tere ori keeper keeper pelle side area kari bola fan kuria jilaf arimatin di penalty area kari kuri Aid bola atlan kuria ngas metron huras ko kuria final bola Scotland center kal tere Haiti kuntri atlan kuria mianani satan wa dien jek jek tangole fahat dim bola atlan ngan kas kuria aka sa sangole hat meta sa mo etre vadla Scotland hat tere marjela ore fden kuntri bala afkari kuri jek medri jek tangole fahat fahat center kal tere etre ding kuntri ngan kas ena jek ena back bola fahat tangole fahat ore aid bola kontra kal center kal tere marjela ore fva medri ba kari kuria dim bola jek ena kas fahat medini Eden era ne farato arimati hur contro Aka sen metro ga carrying as metro horasco Scotland half three va di farimati hur contro di Vi Haiti contro in bola colombe gendere adis Scotland half three mihar morne metro horasco back ola fata din bola Eden ne satla carry hur contro Jassali Jeka Jeka dan kas midini Eden ne kuria sen sakal carry hur contro ne kas fata di Vi fata kulla kulla ne tibi ara metro hur horasco mer half mida sa be jlf Scotland half three Haiti contro atlaf dan ola fata Aka sa Aka arimati ronga carry hur bola fen half mida sa etre vadlan Scotland half three vadha metro carry da ola fata Eden midini Eno ne farato arimati kuria din bola atlan del kuria satla kuria din bola half ke mida sa ma arimati ronga carry atlan kuria vadha etre vadha ola fata jlf Sangole fatto senza gol tre medini Jekan che sena si da penalty tre fono al bordire che con tres Haiti con atla fetti che con tre gene curia dimbo atla Dietsen curia nagadene penalty curia nagade bola gol area tre keeper fumara bola atla fetta no Haiti con tre jahan die Haiti che jaz number ashara isido ena ba pel curia referee ena vattali come foul curia come hen referee con curia gendo ma referee angani